0: Ostia, gaur goizean ez notu naiz, eta konturatu nahi, ba, bueno, no sé.
1: Ya azkenengo eguna egula, o sea, vale. Ya... Arri, compañía ya aprovechando en barco de
0: Guadalajara. Bueno, es de nuevo ese reguín, es de nuevo
1: un freestyle ni
2: que viene. Ni he mentido rima de
1: xe. Azkena que te bota barco de tubo, ¿eh?
3: Va, eta, bueno.
1: Venga, se arri, anímate si
3: hay. Va,
2: ya, ya, ya, ya, mugi, mugi.
3: Va, bueno.
2: Mugi, mugi, mugi.
3: Va, va,
2: por diori.
3: Va, venga, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va,

Mota m'ha lasciato, m'ha detto che non sono innamorato, m'ha detto che sto esaurito, m'ha detto che sto arrivato.